0: easy cut.
1: Ed è una serie, una bella canzone, fai a pane. Quindi non è fuori control, rischio 2004. Se, su, allora non si. Non mettete in sé. Se li fai, e vale filare, sarebbe solito.